0: A dream last night. Go check it out. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.